buio, non si irrita, non guarda rencor, non se goza della ingiustizia, ma se goza della verità.